fece lì. Trenta giorni feres, due lire, ricatti, trunta nella mia borsa. Qui fa già una tuca, un mar,

0: mai tempo d'assottigliar l'ingegno.
1: Assottigliar?
0: È noto il van qui del paese, che andò.
1: E forse...

0: se acabó.
1: Un'altra,
0: un'altra,
1: un'altra,
0: e se non è partita,
1: la chiamano meglio.

cuore, due lettere in fuoco. Tu porta questa a me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa radice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros, riccoso.

l'onore riempirvi la pancia. No, buon onor rimettervi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. L'onorno del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale, anche voi.

0: vive, sol col vivi.
1: Eppure,
2: perché a corpo lo contrarre, lo si corrò.

0: lei?
1: E lui?
0: Ehi!
1: E lui? Se ne sapesse com'hai, schifiamo i passi suoi, ordeggeroso assai!
2: Zitto!
1: Parliamo a noi!

0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano custodire.
0: Un sordo e muto.
1: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì.
1: Alla mano.
0: Non è possibile.

In ponder dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli sparo.

voi siete un gentiluomo. Rode, arguto, fatondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo.

0: taglierò, e taglierò, vedrai. Nero, fornito,
1: netto.
0: Se mi fa storta, ti sparo una girandola, ti botte sulle corna, mi metto al pas, e un bue, e un bue. Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.

Quand'ero pazzo del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero miraggio, fato leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile, snello, ti sei limitato attraverso un anello. Quando ero pazzo, ero sottile, ero sottile.

Chiudete le porte, sbarrate le stanze, mi diventa ciascun grande cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: teatro di stare casse.
1: Vento mi laghi,
0: andiamo i cerchi, guardate mi usa il palco,
1: camice e cotelle,
0: con disgusto primo, sognacci via via, disgusto, lenzuola, perdetti la notte, notte,
2: io non voglio.
0: C'è campo nel letto, nel sporto, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, il cantino!

avrò vissuto tant'anni autoce destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi come si fa coi donne.

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo di vibra in cor, dall'ecro vetere al grido qui.

Kurvo, come era buona lama di Bilbao nello spazio lontani a rinditta, con quel tuffo e quel caldo, uomo nella mia tempa, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: Spielete, lässt kein Giotte,
1: das Wettero nel parco real a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

0: ci insegna la modestia. Alice, l'amor di Chiara, vieni, l'amor di Chiara.
1: Sergio,
0: sei la mia dama, già fermo,
1: Sergio,
0: sono il tuo cervo, sono il tuo cervo, in infarito.

Ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci, ti capisci

gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costur con vanta gloria non avrebbero un riccio da rifare. Son io, son io, son io.

0: è nato pur l'ome poltrone, poltrone,
1: tutto nel mondo
0: quel
1: poltrone,
0: la luoghe,
1: è nato pur l'ome
0: poltrone,
1: poltrone, poltrone, tutto nel mondo e poi da luoghe, è nato pur l'ome poltrone, poltrone, tutto nel mondo.